0: ci hanno aperto come sempre l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor ho. Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione.
1: L'hai volta un commento che vivimo in un ghetto, però io non penso che...